0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con le notizie dalla Croazia. All'odierno punto stampa dedicato al resoconto annuale della Procura di Stato, il procuratore capo Ivan Turudic ha fatto sapere che dopo un controllo interno sono state accertate pesanti irregolarità nel caso di Christian Aleksic, l'assassino di Drniš. Turudic ha confermato che il vice pubblico ministero di Sebeniko avrebbe dovuto richiedere la custodia cautelare per Aleksic già nel 2023, quando l'uomo era stato fermato per possesso illegale di armi.
1: Turudic ha sottolineato che in precedenti verifiche erano emerse criticità nell'operato dell'ufficio di Sebeniko. In passato la procura locale avrebbe infatti adottato prassi differenti rispetto ad altre procure della Croazia. Turudic ha ricordato che non sarà possibile avviare procedimenti disciplinari, ricordando che per legge i pubblici ministeri non possono essere chiamati a rispondere delle proprie decisioni.
3: Ma l'omicidio dell'ultima vittima di Aleksic, il 19enne maturando Luka Milovac, ha portato comunque all'avvio di importanti modifiche al codice penale.
1: Il governo sta infatti valutando di introdurre l'ergastolo nell'ordinamento croato con nuove misure straordinarie e modifiche legislative da approvare nel giro di poche settimane.
3: Passiamo ad altro. Il Sabor ha aperto i lavori settimanali con il dibattito sulla revoca del mandato del governatore della Banca Nazionale Croata, Boris Vujčić, che lascia l'incarico dal 31 maggio per assumere dal 1 giugno la carica di vicepresidente della Banca Centrale Europea a Francoforte.
1: Si renderà quindi necessaria la nomina di un nuovo governatore. La procedura prevede che sia il Parlamento a designarlo su proposta della Commissione per le nomine e previo parere della Commissione Finanze.
3: Sempre all'odierna seduta del Parlamento croato, i deputati dell'Alleanza Litoraneo-Montana, Unione del Quarnero e Dieta Democratica Istriana hanno lanciato l'allarme sui rischi ambientali nell'Istro quarnerino, chiedendo al governo un intervento più deciso per i frequenti casi di inquinamento sia nel Quarnero che in Istria.
1: Infine, dal Partito Croato dei Pensionati è stato confermato che dal 1 gennaio 2027 le pensioni in Croazia non saranno più soggette a tassazione. Si tratta di un importante cambiamento fiscale e sociale che il governo dovrebbe presentare ufficialmente a breve.
3: Per la cronaca, frode sui fondi post terremoto in Croazia. La Procura Europea di Zagabria ha denunciato 3 persone e una società commerciale con l'accusa di aver intascato illecitamente mezzi del Fondo di Solidarietà. Tra il 2022 e il 2023 gli indagati avrebbero falsificato la documentazione relativa ai danni causati dal sisma del 2020 nella regione di Sisak, gonfiando così i costi con la complicità di un perito e di un ingegnere.
1: Dei 2 milioni e mezzo di euro approvati dal Ministero dell'Economia croato, 1,7 erano già stati versati. Il Tribunale ha già disposto il congelamento di beni per oltre 1 milione e mezzo di euro.
3: Voltiamo pagina. Nell'anno della presidenza croata del gruppo MED9, oggi e domani a Spalato è in corso la riunione interparlamentare delle commissioni per gli affari esteri dei Paesi membri organizzata dal Sabor. Al centro dei lavori il Mediterraneo come fonte di forza per il futuro dell'Europa.
1: A margine dell'evento sono previsti incontri bilaterali con la Commissione Affari Esteri ed Europei della Camera dei Deputati e Difesa del Senato della Repubblica Italiana. Presenti al MED 9 anche il deputato al seggio specifico dell'ACNI Furio Radin, l'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Trichilo e la console generale d'Italia a Fiume Iva Palmieri.
3: Dall'estero, nuovi raid americani in Iran e la tragedia dello scuolabus in Belgio. A portarci i dettagli è Isabel Vidaic.
4: La notte scorsa gli Stati Uniti hanno attaccato navi e siti iraniani nel sud del paese. Il comando militare americano ha definito il raid una mossa di autodifesa per proteggere le truppe statunitensi dalle minacce poste dalle forze iraniane. Questa nuova escalation rischia di complicare ulteriormente il fragile cessate il fuoco e i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Sull'altro fronte, Israele torna a bombardare decine di città nel sud del Libano. Al momento si registrano almeno 12 morti. Passiamo alla cronaca dal Belgio. Questa mattina, nella provincia delle Fiandre orientali, uno scuolabus è stato investito da un treno su un passaggio a livello di Bugenhout. Secondo il Ministero federale dei trasporti, hanno perso la vita due adolescenti, l'autista dello scuolabus e l'accompagnatore. Le circostanze della tragedia sono ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente e i semafori erano rossi.
3: Proseguiamo con le notizie. Nell'ambito della campagna nazionale promossa in vista della giornata mondiale della sclerosi multipla del 30 maggio, stamane sul corso di Fiume si è svolta un'iniziativa di sensibilizzazione pubblica dedicata alla vita delle persone affette da questa malattia cronica.
1: La sclerosi multipla è una condizione autoimmune, infiammatoria e inguaribile del sistema nervoso centrale che colpisce prevalentemente giovani adulti. Secondo gli ultimi dati, in Croazia le persone affette sono oltre 9.000 e il numero purtroppo continua a crescere quotidianamente. Anche quest'anno alle attività promosse dall'Associazione per la sclerosi multipla della regione litoraneo montana si è unita la clinica di neurologia dell'ospedale di Fiume.
2: Notizie locali.
3: Nonostante la decisione della sindaca di Fiume, Iva Rinčić, di chiudere d'urgenza piazza Klobučarić per motivi di sicurezza e il rischio di un cedimento strutturale, il garage sottostante resta aperto. La società Best in Parking rassicura gli utenti e precisa che in base alla perizia della locale facoltà di ingegneria, la stabilità interna del parcheggio Città Vecchia non sarebbe a rischio.
1: Secondo il portavoce Ibriza Zulfikar Pašić, i danni strutturali riguardano solo la superficie della piazza, la cui manutenzione spetta interamente al comune. Respinto infine come del tutto inappropriato il parallelismo sollevato dalla sindaca con la tragedia della stazione di Novi Sad.
3: E rimane incerto il futuro dell'ex ospedale pediatrico di Costa Bella. A più di due anni dal trasferimento della clinica a Sušak, il complesso non è ancora stato riconsegnato ufficialmente alla città di Fiume.
1: La sindaca Iva Rinčić ha annunciato un imminente incontro con la nuova direttrice del centro clinico ospedaliero per definire i dettagli del passaggio di consegne, ribadendo che l'area manterrà una funzione pubblica. Tra le ipotesi al vaglio per la riconversione emerse anche attraverso una consultazione cittadina, ci sono un centro per veterani, spazi sociosanitari, educativi e culturali, uniti a un'offerta turistica sostenibile.
3: Svolta nel centro di Fiume, per i discussi cartelloni pubblicitari dell'azienda tedesca di abbigliamento New Yorker, posti ormai da anni sulla facciata dei grandi magazzini RI. Dopo la conferma di legittimità dell'ordinanza di rimozione da parte della regione, il comune ha concordato un nuovo calendario dettagliato con la società Europlacat.
1: I maxi pannelli spariranno in due fasi a causa della complessa logistica necessaria. Quello sul lato sud sarà rimosso entro fine giugno, mentre quello sul lato nord entro la fine di settembre. Se le scadenze non saranno rispettate, il comune procederà con rimozioni forzate e sanzioni.
3: Andiamo ad Abbazia con un importante passo avanti per lo sport e l'infrastruttura. Stamane nell'ufficio del sindaco Fernando Chirighin è stato firmato il contratto per l'assegnazione dei mezzi a fondo perduto destinati alla costruzione della nuova piscina cittadina che sorgerà nella zona di Lipovica nei pressi del Palasport Marino Cvetković.
1: L'accordo è stato siglato ufficialmente da Mladen Sinožić per l'azienda Opatija 21 e da Hrvoje Čuvalo, membro del consiglio di amministrazione della BOR, la banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo.
3: Ed ora cultura. Al via la 27esima edizione del Forum Tommizza, la rassegna culturale transfrontaliera tra Trieste, Capodistria e Umago, dedicata allo scrittore istriano scomparso nel 1900 Marino Cvetković.
1: L'accordo è stato siglato ufficialmente da Mladen Sinožić per l'azienda Opatija 21 e da Hrvoje Čuvalo, membro del consiglio di amministrazione della BOR, la banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo.
3: Ed ora cultura. Al via la 27esima edizione del Forum Tommizza, la rassegna culturale transfrontaliera tra Trieste e Capodistria.

0: Oriente, tra scenari globali e realtà di confine.
1: Oltre al convegno, previsti incontri, letture e novità editoriali, tra cui la traduzione croata di L'albero dei sogni. L'evento si chiuderà sabato 30 maggio con l'omaggio alla tomba di Tomizza a Materada.
0: Passiamo alla musica. Questa sera alla Comunità degli Italiani di Fiume è in programma il concerto congiunto del coro statunitense Voices in Harmony Peace Choir, diretto dalla maestra Camille Curtis-Saussier.
1: A unirsi agli ospiti provenienti dal Maine sarà la nostra Clappa Castav. L'evento viene promosso dall'associazione We Are Singing. Inizio alle ore 20 nel Salone delle Feste. L'entrata è libera.
2: Che tempo fa?
0: Nell'area Quarnerina l'anticiclone con clima già estivo ci porta condizioni ampiamente soleggiate con venti leggeri dai quadranti sud-occidentali. Massime per oggi fino a 32 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 31 gradi, umidità relativa al 39% con alta pressione atmosferica. Le temperature del mare nel Quarnero si aggirano tra i 19 e i 20 gradi.
1: Domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato con nuvolosità scarsa o moderata. Nel corso della giornata non si escludono locali sviluppi nuvolosi associati a piogge e rovesci, principalmente nell'entroterra. Venti deboli o moderati di bora e tramontana in rotazione a sud-ovest a metà giornata. Mare calmo, le temperature massime nel Quarnero e in Istria si aggireranno tra i 28 e i 32 gradi, in Gorski Kotar tra 25 e 30 gradi. E terminiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Prossimo appuntamento con l'informazione del programma italiano e per domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.
3: Slušate Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.